0: Il venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. In console Daniele Petrolelli.
1: Thank you.

0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80.
1: Che pedalo s'amore.
0: 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Ritmo 80.
2: Good morning forever young.
3: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il flight case di Jerry. Beppe Martire.
1: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80.
1: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Archimede.
1: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte. Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music. Sound design, Pachi Mele.

Vivi la musica di Relax. Solo del sole 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox, senti la notte, vivi la musica di Revox.
1: Solo del suono 12 pollici.
0: Solo funky.

anche la disco music anni 70-80. Solo versioni 12 pollici. Revox. Ritmo 80. Sound Selector. Pachi Mele.

0: era l'ultimo suono di Revox. Revox, il bobinato di
1: un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del bel tempo su tutto il nostro territorio con sole protagonista, venti in attenuazione e temperature massime in aumento con anche punte di 24-25 gradi. Clima che si manterrà mite per la giornata di domenica, anche se avremo un po' più di nuvolosità da segnalare al nord, specie a nord-ovest, su parte del centro e anche in Sardegna. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80!
2: Sempre in forma.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Io senza i marchini non so stare.
6: È il nostro Antonio Locascio che viene confermato. Lui non lo sa. In questa nuova stagione dei marchini con la Te lo diciamo che fa parte del nostro programma così. Perché noi andiamo sul suo profilo Instagram.
7: Non glielo diciamo. Soldi questo.
6: Allora Antonio fa una di quelle cose che capitano a tutti durante il corso dell'estate. Leggere, focus,
7: no? Leggo,
6: informarsi,
7: sì.
6: Curiosità. E cosa ha letto lui?
8: Stavo a leggere questo articolo su Focus, no? È vero che le donne sono più generose degli uomini? Se sì, perché sì, se no, perché no, c'è tutta una diatriba, tutto un discorso lungo, psicofisioterapeutico, perché le donne sono più generose degli uomini, se sì, perché sì, se no, perché no. Se racchiude tutto in una parola.
6: Quale?
8: Le donne sono più generose degli uomini? Se te la danno. No, sì.
6: Beh.
8: Ciao.
6: Cioè, non è che ci voleva un trattato filosofico.
7: Complimenti. Complimenti perché
6: al dono della sintesi, Antonio Locascio.
7: Mi ha dono della sintesi.

0: Signori e signore,
1: dilettanti allo sbaraglio.
0: Cioè, noi abbiamo diversi. Ti dà fastidio, vero?
2: No, mi dà fastidio perché tu fai imiti i morti.
0: Dai, fare un tributo, celebrare un grande presentatore della storia della televisione e non solo radio italiana. La corrida perché? Perché noi abbiamo qui dilettanti allo sbaraglio, anche se ormai lui è un personaggio.
2: Lui è? Non lo so, chi
0: il simpa?
2: Il simpa della compa!
0: In tutte le compagnie c'è quello che cerca di farvi ridere, che dice le barzellette, anche se non fa ridere, però.
2: Esatto, non ride, il simpa della compa, lo ascoltiamo!
3: Ciao a tutti!
0: Ciao!
3: Una barzelletta al volo!
0: Vai!
3: Allora, due amici si incontrano, una gli fa l'altra, ciao cava! E l'altro, ciao, sono appena stato dall'ottica. Ah, sei stato dall'ottica? Ok. Lo sai che ci lavoro? Era il tuo amica Marica.
0: Ah, la mia amica Marica.
3: Quindi, e quindi mi ha detto che se vuoi ti compro un paio di occhiali nuovi.
0: Perché?
3: Perché ieri sera ti ha visto in macchina con un uomo e ha detto che è brutto. Digli così alla Marica, che gli occhiali li metto su lei. E perché? Perché quell'uomo era suo marito.
2: Non l'ho capito.
0: Allora fai una cosa.
2: Alla Marica!
0: Alla Marica.
2: Ho capito tu, bellissimo! Cioè, guarda, sono emozionato dalle risate.
4: Sì. E io che pensavo di avere dei problemi.
2: Infatti, no, comunque simpa della compa, abbiamo detto prima, abbiamo fatto la premessa, non sempre fa ridere.
0: Oggi. Ma tutte le volte lo dici tu. Se noi ci proviamo a dargli spazio a questo ragazzo,
2: io,
0: Sam.
2: Io l'ho capito, però il problema è Sam.
0: Sam, detto in romagnolo, agni Sam, cioè allora, non ci siamo.
2: Sam, io. Cioè, fatti una vita, cioè veramente.
0: Cioè, lui ha preso noi.
2: Prendi la bici, fatti un giro, stalto ogni città fa la ciclabile. Vai sulla ciclabile fino dove finisce, capito?
0: E poi prosegui. Noi diamo dei consigli così spassionati.
2: Così, va bene.
0: Invece di lasciare queste note vocali.
2: No, vai a fare un giro in bici.
0: Mentre
2: senza sellino, ok.

Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.

0: Attenzione, perché io ho affinato delle tecniche. Comitiva di persone, tutti seduti, ok, si mangia. E attenzione, perché se diciamo così, questo gruppo è abituato a fare alla romana,
1: cioè dividere
0: per le persone, per mangiate, senti? Cazzo, mangiate quello del menù che costa di più, non prendete la margheritina,
1: no,
0: perché tanto voi dopo dovete pagare la stessa cifra per tutti
1: di quello che ha preso.
0: Quindi vai con la
1: tagliata,
0: esatto, vai con la ragosta, vai col tagliolino di pesce persico della luna, capito? Che cazzo vuoi, però ok, pronto. Poi quando si raccoglie i soldi,
1: sì,
0: voi dovete essere sempre l'ultimo a dare la quota. Ok.
1: Aspetta, perché si arrotonda in eccesso di
0: solito. Esatto, è 22,50 testa.
1: Facciamo 23.
0: Uno butta 23.
1: Però
0: okay,
1: sommando tutti gli altri,
0: 23,
1: non
0: quando,
1: devi dar niente.
0: Quando arrivi te, ti rimangono i soldi.
1: Ti danno i soldi indietro.
0: Cioè, quando io a pagare, capito? Sei l'ultimo, vai a te a pagare.
1: Ma vedi te, ma io dovrei uscire con te.
0: No, se non ti conviene.
1: Perché sei quello che sempre ha i soldi indietro.
0: Molte volte non paghi niente al ristorante. Con tutti i soldi che mettono in più gli altri, paghi la tua quota. Ragazzi, certo, io vi do queste cose, ma cioè hanno un costo, quindi il bonifico Liban,
1: cioè, oltre a quello che ti avanza,
0: mi esatto, dovete pagare per
2: no vabbè
0: così.
2: Dai, così non si può fare.
3: Good morning, Forever Young.

0: Rabbuiamoci.
1: Scusa un attimo, siamo partiti. Cioè, allora, tra l'altro mi è arrivato un mi piace al volo su Facebook sulla nostra bacheca appena siamo partiti. Ci hanno sentito che ha sbagliato. A parte che si può ritirare indietro.
0: Non mi piace più.
1: Non mi piace più a me in questo momento, perché noi ridiamo e scherziamo.
0: Noi siamo qua. Che ridiamo e scherziamo.
1: Sì.
0: Ma fuori.
1: Ma fuori?
0: Il sabato.
1: Il sabato.
0: C'è gente.
1: C'è gente che fa fatica. Io lo dico sempre. No, niente. Non lo dico più.
0: Non lo dico più, perché sabato c'è gente là fuori.
1: Sì. Quindi voi,
0: uno di voi.
1: È inutile che indichiamo, non ci vedono.
0: Si mette in testa
1: cosa?
0: Di organizzare una pizzata. Te sei lì.
1: Esatto.
0: Bello tranquillo a casa.
1: Sì.
0: No? Sei sul divano, in mutande, ti gratti.
1: No.
0: E ti arriva la telefonata del genio.
1: Ecco.
0: Che non sa cosa fare il sabato.
1: Cioè tu, anche tu non sai cosa fare, ma non ti
0: ma
1: fai questi problemi.
0: Va bene così.
1: Va bene così.
0: Ma sta a casa, guarda la De Filippi, no? No.
1: No.
0: Lui vuole organizzare la pizzata.
1: Che idea!
0: Ci vediamo stasera e mangiamo una cosa tutti insieme? No!
1: No!
0: No! Sta a casa!
1: Questo è quello che vorresti dire, ma quando ti fa la domanda rimane un attimo di pausa.
0: Ah, va bene. Ma va bene. Infatti te con tono dimesso dici va bene, andiamo.
1: Andiamo.
0: Potrebbe essere finita qui.
1: Sì.
0: Ti dà un appuntamento, ci vediamo al ristorante e va. Ma no.
1: No.
0: Magari. Perché il genio ti chiede anche di chiamare altre persone.
1: No, no.
0: È giù un stracciamento di Maroni.
1: Esatto.
0: Ovviamente chi chiami? Dimmi due nomi.
1: Ma non so.
0: La Marinella e
1: Cinzia.
0: È Cinzia.
1: Sì.
0: Non rispondono al telefono. O è staccato.
1: Sì.
0: O non rispondono al telefono.
1: Fai fare una cinquantina di squilli. Niente,
0: è
1: parte
0: occupato.
1: La segreteria. È occupato.
0: Però ci devi pensare tu. E quindi tutto il tuo cazzo di pomeriggio a cercare ste due
1: no!
0: Dove cazzo siete per andare a fare poi sta cazzo di pizzata. Quindi tu ti alzi la mattina, non dovevi fare niente.
1: Si sta spogliando nel frattempo mentre
0: e hai tutto il pomeriggio occupato perché devi rintracciare ste due per sta cazzo di pizzata. No! Basta! No,
1: una pizza al taglio!
0: Vuoi andare a mangiare la pizza? Facci da solo!
2: Good morning, Forever Young!
3: Con Marco Corona e Marchese!

0: E la fine della prima ora. No, non è la fine. La fine della prima ora. Torniamo tra poco con la seconda ora qua con i Marchini.
1: Sono le 7 in punto.

0: in the hit of the night. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos e Lab Italia. L'INPS come protagonista anche culturale, un ruolo riaffermato in occasione della presentazione del festival La Musica è una cosa meravigliosa che si è tenuta presso il Ministero della Cultura. A spiegarlo è Valeria Wittenberg, direttore generale INPS.
2: Questo tipo di manifestazione culturale è profondamente legata alle corde dell'istituto, che sono quelle di un'amministrazione sempre più vicina alla popolazione e sempre più vicina non soltanto attraverso le prestazioni di welfare che tutti i giorni noi diamo attraverso le nostre sedi, i nostri sportelli, ma anche attraverso la promozione della coesione nazionale con linguaggi che sono linguaggi vari, anche quelli del welfare culturale.
1: Più di 840.000 persone muoiono ogni anno a causa di problemi di salute legati ai rischi psicosociali come orari di lavoro lunghi, insicurezza del lavoro e molestie sul lavoro. A rivelarlo un nuovo rapporto dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, diffuso in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro. In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, l'INAIL ha accolto per il quinto anno una delegazione dei sindacati delle costruzioni FENIAL, UIL, FILCA, CISL e FILLEA CGL per celebrare la ricorrenza del 28 aprile in memoria di tutti i caduti sul lavoro. Il testo del decreto lavoro approvato dal CDM è frutto di un confronto allargato di tante riflessioni e valutazioni che porta a bordo un'importante dotazione in termini di risorse economiche e finanziarie e soprattutto un messaggio importante: sostenere il lavoro partendo dal sostegno alla contrattazione collettiva nazionale di qualità. Lo ha detto la ministra del lavoro Marina Calderone in conferenza stampa dopo il CDM che ha approvato il DL lavoro. Ed è tutto, grazie per

0: Ascolta.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.
2: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
3: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
2: Scoprire isole di silenzio.
4: E oasi di divertimento.
2: Scegliere ogni giorno tra ozio e sport.
3: Tuffarsi in infinite sfumature di blu.
2: E poi farsi abbracciare dalla sabbia.
3: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: se per caso
1: cadesse il mondo,
0: se per caso
1: un po' più in là,
0: se per caso in questo momento siete ancora nel vostro letto caldo, tiepido, da soli o in compagnia, ma anche del vostro gatto, cane,
1: sì,
0: c'è la possibilità di
1: come prolungare, dire,
0: prolungare questo... e godere a pieno di 5 minuti di bonus,
1: sì, io
0: con questa rubrica che vogliamo presentare in questo momento.
1: Sì, secondo me stai un po' esagerando.
0: L'ho colorato un po' troppo.
1: L'hai colorato un po' troppo perché è semplicemente un lentazzo che crea l'atmosfera per chi non ha voglia di cominciare proprio a, con il ritmo 80, ok?
0: Vabbè.
1: Cominciamo con il ritmo 02, 03 con questa rubrica che si chiama...

0: Ma dai.
1: O meglio, madre certa, come si dice, no? Che anzi. E qui ti volevo un figlio. Io intanto, quando fa qualche marachello, quando gli devo spiegare qualcosa, vado in aiuto ai detti, famosi detti.
0: Ok, quelli non sbagli mai, sono quelle massime, quegli aforismi che ti aiutano a uscire dal ginepraio. Perché dici, ascoltami bene,
1: sai, fai dici quella cosa, fai l'esempio. Fai l'esempio, capito? Per dire, si fa chiaro, no? Glielo dico così.
0: Adesso, se glielo dici così, no, non ho capito. Però effettivamente ci sono dei detti che però a volte si contraddicono.
1: Esatto, perché per esempio, no? Allora faccio l'esempio.
0: Si dice, no?
1: Allora, chi si somiglia si piglia. Giusto. Giusto.
0: È vero, cioè, perché molte volte dici, guarda, quei due stanno insieme, ma ci credo, sono fatti uguali.
1: Esatto. Però, ma gli opposti si attraggono. Ci dice anche questo.
0: Ho capito, però contraddice con le...
1: Vabbè. Infatti, cioè, o si somiglia si piglia.
0: Oppure te lo dico uno io, chi fa da sé fa per tre.
1: È vero, questo mi piace, meglio le cose, ok.
0: Fate da sole, così non...
1: Esatto, però... Però... L'unione fa la forza.
0: Ah, vabbè. Ah, io ti posso dire. No, nel senso, per esempio, quando mi è capitato, no, che ho cambiato anche situazione lavorativa e tutto, ti dicono sempre, quando si chiude una porta si apre un portone. Effettivamente poi mi è capitata magari un'altra occasione professionale.
1: La porta è piccola, il portone è più grande.
0: Certo, esatto.
1: Mi piace. Però, ma chi lascia la via vecchia per quella nuova sa quel che perde e non sa quel che trova.
0: Vabbè, ragazzi. C'è sempre una.
1: Ping pong.
0: Allora, adesso, scusa, chi tardi arriva spesso e volentieri, no? Chi tardi arriva male alloggia. Per esempio, quando fai una cena tra amici, arrivi, però non volevo stare lì vicino al bagno. Chi tardi arriva male alloggia.
1: Perché hai fatto tardi? Perché sei andato piano. Chi quindi... va piano va sano e va lontano.
0: Okay.
2: Uno... Ma quindi che cazzo dobbiamo fare? Non ho capito.
0: Neanche noi, sinceramente.
1: Mettiamo un disco, mi fa male la testa.
0: Anche a me, non capisco più nulla.
3: Forever

0: Eccoci qua, siamo tornati su Ritmo 80.
1: C'è un po' d'allegria.
0: Ragione. Adesso torna un po' la carica e facciamo una pausa a caffè mentre ascoltiamo la nostra zuppetta su Ritmo 80.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Sabato 2 maggio 2026, 122esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Flaminia e Flaminio.
2: Tesoro, ora ho letto, tanti auguri per il tuo onomastico, ma quanti anni compi?

0: pensiero positivo.
1: Il normale non è altro che la normale a cui si fa l'abitudine.
2: Cose da pazzi.
0: Le frasi del cinema.
3: Comunque non è difficile parlare come noi. Basta togliere l'ultima lettera a una parola e il gioco è fatto. Per esempio telecomando diventa telecomando. Bicchiere diventa un bicchiere.
4: Beh, se è così è facilissimo. Il piatto diventa un piatto. La forchetta diventa la forchette.
5: Tutte queste lettere non è che vanno perse.
3: Per esempio una semplice vocale diventa una parola fatta. Per esempio la E diventa affermativo. Diventa La O è avvertimento. Per esempio uno dice oh. La I per esempio significa immanaggia I andare, I andare. La U e la A si aggiungono insieme, diventa stupore. Dice oh.

0: Il proverbio.
1: Il sole non dimentica nessun villaggio.
2: Quella è la figlia, Maria Sole. Maria è sceso. Quella la mamma morì dopo il parto.
3: Appena ha visto,
2: non ce l'ha fatta, poveretta.

0: il resto del Marchino.
1: Facciamo un selfie?
2: Facciamo un selfie. No, prima volevo dire che noi praticamente siamo sempre sul pezzo, quindi vediamo le notizie in tempo reale proprio, vero?
1: Sì, perché c'è questo ragazzo inglese di 19 anni che è dipendente. È un dipendente da selfie.
2: Ah, dipendente da selfie, cioè è uno di quelli che non riesce a staccarsi dal telefonino e non, soprattutto non riesce a staccarsi da questo fatto di farsi gli autoscatti.
1: 200 al giorno.
2: Come 200?
1: 200 al giorno.
2: 200 selfie?
1: 200
2: che
1: selfie.
2: Che ne metti 2-3 e basta, no?
1: Gli ha raccontato di non essere uscito per 6 lunghi mesi perché preferiva restare a casa per fare gli autoscatti. E con il tempo ha perso tutti gli amici a causa di questa grave dipendenza.
2: Sì, esatto. Vabbè, ha perso la testa più che altro.
1: Il ragazzo dice che... non vede neanche bene.
2: Quindi
1: siamo sicuri.
2: Il tuo ragionamento,
1: allora,
2: è questo.
1: Quello che volevo chiedere io.
2: Sì.
1: Quella cosa che si fa da sola
2: si chiama selfie. Oh, come c'è sempre per essere.
1: Che io devo capire.
2: Perché ha perso anche 12 kg.
1: 12 kg. È smunto. Cioè, poverino.
2: Siamo sicuri che
1: da solo, amico mio, di 19 anni, nel pieno, cosa ti fai chiuso in bagno?
3: Good morning, Forever Young.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: tra pochissimo l'ultima ora insieme, che detta così è tutta un bel po'.
1: Ho sentito la campana in lontananza, non è quello, no. La nostra ultima ora delle tre che abbiamo a disposizione qui su Ritmo 80.
0: Come dice le cose, no?
1: Sì, cambia. Perché cambia.
2: Sono le 7:50.

0: Culture Club. It's a Miracle. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica,
5: un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Ritmo 80 presenta
12: Good Morning Forever Young
11: con Marco Corona e Marchino.

0: è il momento del disco Marchini.
1: Questa è la musica che vi prepara l'estate. Balli di gruppo? Eh sì, Marchini hanno scelto questa per voi.
2: Vai!
1: Senti che ritmo. Ti viene voglia di fare il trenino?
2: Ah, dipende, chi è davanti.
1: C'è solo musica. L'ultimo.
3: Che spena vita spericolata.
2: Ah, però.
3: Ma senza sapere perché. Sembra in parole esagerate.
2: Ah, in inglese, in inglese.

0: voglio stare più a sentire.
1: È bellissima questa canzone.
0: Sottotitoli intanto.
1: Ma io veramente, per me può dire qualsiasi cosa.
0: Questo l'hai capito?
1: Questo l'ho capito, va bene.
0: Dicevano che questa era la nostra sigla.
1: Effettivamente.
0: Anche questo ci è arrivato, il CD c'era scritto cazzo sopra. E io l'ho preso, ho detto.
1: Beh, CD anche ci, questo.
0: Sono queste le proposte che arrivano ai marchini e noi le condividiamo con voi. Anche questa che fine fa?
1: Che apre la finestra.
2: Good morning, forever young.
3: Yeah,

0: per arrivare il momento preferito dagli ascoltatori dei Marchini.
1: I nostri saluti.
0: No.
2: Benvenuti alle nostre interviste impossibili. Siamo il dottor Fra
3: e Gio Piastrella.
2: E oggi abbiamo l'onore di avere qui
3: Luciano Moggi. Salve signor Moggi, siamo molto onorati che lei abbia accettato di venire alla nostra trasmissione.
4: Vi chiederei una cortesia. Di non farmi domande, anche perché non ho né la voglia né la forza, mi manca l'anima, mi è stata uccisa.
2: Va bene, abbiamo saputo che Marchino e Corona dovevano invitarla in trasmissione, ma poi è saltato tutto, come mai?
4: È vero, perché non sanno cosa dire di fronte a me.
3: Mentre a noi il coraggio non manca.
2: No.
0: Certo.
3: L'abbiamo vista personalmente minacciare con una pistola a un arbitro. Cosa ci può dire al riguardo?
4: Lei pensa sia un reato.
2: Ma non lo so, lei che dice? Ma abbiamo saputo poi di quella storia che hanno riportato tutti i giornali
0: anni
2: quella
0: fa,
2: storia con l'amico, con suo figlio. Lei che cosa ci dice, insomma? Dai, sentiamo anche la campana, la sua campana, ecco.
4: Tra l'altro hanno pensato anche che l'avessimo pagata noi, sbagliato, perché ci avevamo una lira, quindi.
3: Scusi, ma stiamo parlando della stessa cosa?
4: No. Che è umano.
2: Vabbè, facciamogli un'altra domanda.
3: Allora, ci chiedevamo cosa ne pensa di Marco Corona e Marchino, ma anche di noi due, del dottor Fra e di Gio Piastrella.
4: Le mie marce sono sempre all'interno e addirittura proliferano.
3: Grazie. Ringrazio il signor Moggi.
0: Quando vuoi, vieni.
3: E salutiamo i nostri ascoltatori e ci vediamo alla prossima puntata delle nostre interviste impossibili.
5: Ciao! Good morning, Forever Young!
0: Con Marco Corona e Marchino!

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come

0: adesso ti...
1: Allora, ne voglio parlare.
0: Allora, ne voglio parlare. Voglio fare una piccola parentesi. Bentornati. Marchini con la K, Marco Corone e Marchino. Marchino ogni tanto usa la radio per...
1: I miei. Diciamo, amici.
0: Io volevo girarci un po' intorno, cioè spiegare che ogni tanto porti le tue, il tuo vissuto.
1: Il mio vissuto.
0: E lo condividi.
1: Anche perché credo che sia una domanda che...
0: Ci sta.
1: Ci stanno...
0: Urge.
1: Allora, mio appello...
2: Faccio davvero.
1: Il mio appello è a tutti quelli gelatai, pasticceri,
0: sì,
1: ristoratori,
0: okay,
1: tutti quelli che usano la dicitura,
0: sì,
1: pistacchio di Bronte.
0: Pistacchio di Bronte, certo, sì sì. Ultimamente poi, negli ultimi anni si vede, perché prima c'era solo pistacchio.
1: Voi, questo cazzo di Bronte potrà mai produrre tutti i pistacchi che servono tutte le gelaterie, ristoranti, pasticcerie d'Italia?
0: Cioè, tu non sei convinto?
1: No, cioè, qualcuno dice una cazzata, qualcuno dice una bugia, perché Bronte ha una certa produzione di pistacchio, è famosa Bronte, però non è che può soddisfare le esigenze di tutte le pasticcerie, gelaterie italiane.
0: Okay.
1: Qualcuno dice una cazzata. E allora se sei tu in questo momento che stai dicendo la cazzata, che hai messo l'etichetta pistacchio di Bronte, e sai che non è di Bronte ma è di Brontolo o di un altro posto che non so.
0: Brontologna.
1: Allora sii onesto con
0: te stesso.
1: Esci
0: allo scoperto.
1: Non dire ho detto una cavolata. Togliele, basta. Pistacchio.
0: Allora.
1: Lascia pistacchio.
0: Sì.
1: Lascia pistacchio.
0: Ha capito,
3: Stiamoci calmi.
1: No, non sto calmi, che non ho finito col pistacchio. E poi?
0: Poi vai.
1: Avete rotto i chef, questa granella di pistacchio la mettete dappertutto.
0: È vero.
1: Sulla mortadella, sulla pizza, è sui maccheroni. Sapete dove vi dovete mettere la granella di pistacchio?
0: Una mezza idea ce l'ho, ma non c'è bisogno.
1: Musica.
0: Grazie.
4: Good morning, fat.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La linea anticaduta Pantengro Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Lo shampoo è a 5,99€, il trattamento a 9,90€. E con due prodotti Pantene e O Head & Shoulders, in omaggio una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Piccola K, come al solito i ringraziamenti in primis vanno a voi per avermi seguito. Cosa stai contando adesso?
1: Sto contando se te hai detto più cazzate o io.
0: Quindi, se... Io?
1: No, questo sono io. No.
0: Ma ho vinto. Hai vinto oggi. Oggi ha vinto Marchino. Se volete sapere domani chi vincerà, vi aspettiamo dalle 6 qui su Ritmo 80 per un nuovo Good Morning Forever Young.
2: Marchini via.
3: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino. Dal 1985, Bruce Springsteen, Born in the USA. Dal 1985, Duran Duran e View to a Kill.

0: Sì, giocala!
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
2: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona

0: telefona agli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
1: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. E nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi e hanno subito 40 ore di crudeltà deliberata. I circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
2: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
3: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
4: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica? Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart? Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.

bentornati amici di Ritmo 80. Siamo qui su Felice Weekend e la voce che vi accompagna quest'oggi è quella della Grimilde, la rossa della radio. Siete pronti a tuffarvi nelle hit più belle di tutti i tempi? Oggi partiamo con una canzone italiana, con un maestro della musica italiana. Partiamo con Antonello Venditti,

dopo tre pezzi italiani abbiamo pensato bene di chiudere questa sequenza musicale con un brano internazionale, un brano della bellissima, fantastica Jennifer Lopez, Let's Get Loud. E con questa bella energia non mi resta che augurarvi felice weekend e ci risentiamo sempre qui su Ritmo 80. Baci baci, la vostra Grimilde, ciao!

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: It is night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni, concesse a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolte parlamentari dem e liberali che parlano di guerra illegale. E nel contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli Stati Uniti, fa sapere Teheran. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra in Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni si è invece svolto il tradizionale concertone. L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Calcio, il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i Brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone che, vincendo

0: casa Juve Stabia e secondo al più 3. Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sigi, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? Tra infiniti paesaggi è la tua vera natura che senti affiorare, e più ti immergi in vie e sentieri sconosciuti, più ti ritrovi, perché la meta ideale è quella che ti fa raggiungere te stesso. Vieni a incontrarti in Toscana.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 2 maggio 2026, 122esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Flaminia e Flaminio.
6: Tesoro, ora ho letto, tanti auguri per il tuo onomastico, ma quanti anni compi?

da Dominatori? Hai acceso la radio? Hai messo la frequenza giusta? 7.30 e 10.30? Perché tutti i giorni alle 7.30 e alle 10.30 c'è la zuppetta, per bacco, che su Ritmo 80 ha tutto un altro sapore, scusa.

0: pensiero positivo.
1: Il normale non è altro che la normale a cui si fa l'abitudine.
2: Cose da pazzi.
0: Le frasi del cinema.
3: Comunque non è difficile parlare come noi. Basta togliere l'ultima lettera da una parola e il gioco è fatto. Per esempio telecomando diventa telecomando. Bicchiere diventa un bicchiere.
4: Beh, se è così è facilissimo. E il piatto diventa un piatto. La forchetta diventa la forchetta.
5: Tutte queste lettere non è che vanno perse.
3: Per esempio una semplice vocale diventa una parola fatta. Per esempio la E diventa affermativo. Diventa La O è avvertimento. Per esempio uno dice oh. La I per esempio significa imanaggiai, i andare, i andare. La U e la A si aggiungono insieme, diventa stupore. Dice oh.

0: Il proverbio:
1: il sole non dimentica nessun villaggio.
2: Quella è la figlia, Maria Sole. Maria è cesso. Quella la mamma morì dopo il parto.
3: Appena l'ha vista?
2: Non ce l'ha fatta, povera.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: C'è un bambino che torna da scuola in lacrime. Entra in cucina e fa: mamma, mamma, a scuola mi vengono tutti in giro perché dicono che sto peloso. La madre scappa dalla cucina e entra al salone di far padre. Oh, il cane ha parlato.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per una cute sana c'è Head & Shoulders. Lo shampoo è a 2,79€. Previene forfora, prurito e secchezza. E con due prodotti Pantene e o Head & Shoulders in omaggio, una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1983, Nena, Luftballons. Dal 1985, The Adventures, Send My Heart.

0: Righeira. L'estate sta finendo.
1: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Negli anni 80 il sabato era il giorno in cui tutto iniziava. Su Ritmo 80 quel sabato non finisce mai. Ogni settimana riaccendi il tuo sabato con la musica che non invecchia mai. Ritmo 80, il sabato è per sempre.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale...
2: We'll dedicate this one to Channel 1.

Questa è Ritmo 80 alla Radio Forever Young. Io sono Marco Greco e attenzione, sono pronto a presentarvi le canzoni che hanno tracciato in qualche modo anche le nostre emozioni. Emozioni divertenti, in questo caso allegre, felici. Si parte con Lorca e questa è Ritmo della Noche.

L'aiuola di Grignani. Così gli è uscita questa canzone di getto, ho visto in un'intervista nel basement. Ed effettivamente una canzone del 2002 che mischiava il rock e pop. Poi è stata anche remixata in versione dance improponibile. No, nel senso,

0: felice Weekend, e poi famoso anche per il suo come dire, ritornello che evoca atmosfere estive romantiche, e ha dominato le classifiche internazionali, ed è anche per questo che abbiamo deciso di risuonarlo qui in questo fine settimana qui su Ritmo 80. Ci ritroviamo alla prossima, grazie a tutti da Marco Greco, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento, vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1987, The Police, Every Breath You Take. Dal 1987, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Dal 1983, Wham!

0: questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e un

0: volta hai ascoltato Robin Gibb, Juliet e Umberto Tozzi, Gloria.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia e non solo piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta l'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta i parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo lavatrice omino bianco da 44 lavaggi a 3,99 euro.

0: Capsomino bianco da 30 pezzi sono a 7,99€ e per stoviglie brillanti c'è Winnis. Il detersivo piatti a mano è 1,39€ e quello gel per lavastoviglie a 4,49€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.

0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to Face.
1: Siamo su Ritmo 80. Un saluto da Lele Procida a tutti i Forever Young e come sempre benvenuti all'ascolto del nostro Face to Face, la soluzione a tutti i vostri dubbi e problemi musicali. Abbiamo ben 4 canzoni da confrontare e ovviamente cominciamo subito con le prime due. Dal 1995 un brano dei Buggedheads. E dal 1979 i Chicago. Nel 1995 Kenny Dog Gonzalez, DJ americano parte integrante del duo Master at Work, con il suo degno compare Little Louis Vega, produsse per la formazione dei Buggedheads un brano in chiave house ballatissimo

Ed erano i Buggeders con The Bomb, un brano originale in parte se vogliamo, perché se torniamo indietro al 1979 e al tredicesimo album della band americana dei Chicago, incontriamo una canzoncina molto somigliante a quella appena ascoltata.

dal 1995 The Buggaders con The Bomb e dal 1979 i Chicago con Steel Player. Sono queste le prime due canzoni a confronto all'interno del nostro Face to Face qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Pronti a proseguire con un brano del 1998 dei Temperer ed uno del 1980 che ci arriva dai Jackson 5. Proseguiamo quindi con i Temperer, progetto dance italiano con i DJ Mario Farogetta e Alex Faroffi e la voce della cantante americana Maya Jayce. Il motivo ebbe un successo strepitoso, piazzandosi addirittura al numero uno della classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito. Qui su Ritmo 80 ci sono i Temperer con Fe.

ed era Feel It per i Temperer, che ovviamente per questo motivo si sono ispirati ad una canzone del 1980 scritta da Michael Jackson per i Jackson 5 ed inserita nell'album Triumph. La canzone è quella che si intitola

ed era Can You Feel It per i Jackson 5. Allora gente, dal 1980 Can You Feel It per i Jackson 5 e dal 1998 Feel It per i Chamberlain Futuring Maya. E anche per questo oggi abbiamo concluso. Un ringraziamento a tutti quanti voi per aver seguito l'odierna puntata del nostro appuntamento con il Face Race, che ritorna come sempre qui sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80. Un salutone a tutti quanti voi dalle prossime

0: ascoltato Johnny A. Jazz, I Don't Want to Be a Hero e Patti LaBelle, Lady Marmalade.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in dub a Roma e Latina.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie 90's. Un CD degli anni 90.
1: '75 report to an album.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I Talasso Scrub Geomar da 600 grammi sono a 7,99 euro. L'azione dermolevigante favorisce il rinnovamento cutaneo, mentre le fragranze avvolgenti donano una piacevole sensazione di benessere. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: pronti nel caldo dello studio grande di Ritmo 80 per partire con i ballatissimi.
1: I ballatissimi.
0: E buon pomeriggio, io sono sempre Sabino Pastore, ogni giorno alle 14 sono qui con voi, di fronte a me, come ogni giorno, c'è Davide Ferrarini, sempre con voi, e il primo di oggi lo suona lui, anche perché ce li suonerà tutti quanti, non mica è. E di Felix, si chiama Don't You Want Me.

0: qualcuno lo ricorderà, è di Ecstatic, si chiama I'm Standing. Qualcuno lo ricorderà anche perché è complicato da ricordare, visto che di tempo un po' ne è passato. Nel pomeriggio di Ritmo 80, ora Mission One, questa è Military Drum.
1: Let's

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Cosa vuol dire per noi rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
2: Solcarle a nuoto, a remo, a vela.
1: Scoprire isole di silenzio.
3: E oasi di divertimento.
1: Scegliere ogni giorno tra ozio e sport.
2: Tuffarsi in infinite sfumature di blu.
1: E poi farsi abbracciare dalla sabbia.
2: Vivi un'estate immensa, Tom.

Se ne avete voglia potete agitare le mani verso il cielo sul disco di Gala che si chiama Let a Boy Cry, disco tristissimo tra l'altro, dovreste leggere il testo. Adesso c'è Regina, questa è Day by Day.

Una bella barra per saltellare, battere le mani a tempo e tirare sulle mani verso il cielo. Tutta roba bella alle grotta che si ballava d'estate. Questo è di Naive, si chiama Looking for Happiness. This is-

parte del nostro DNA, perché magari voi non sapete chi l'ha fatto, magari non conoscete il titolo, magari, però l'avete sentito e quindi lo starete sicuramente canticchiando adesso o fischiettando un po' come vi pare. Gigi D'Agostino, I'll Fly With You, o L'Amour Toujours, fate voi, questa è la versione remix, ora Robert Miles, grandissimo, bellissima questa, Children.

Voi immaginate una serata nella vostra disco preferita, no? E la serata è praticamente quasi ultimata e il DJ decide, impazzito perché l'alcol gli è arrivato alle sinapsi, di suonare questo disco che oramai c'ha decine di anni, no? E che comunque funziona ancora alla grande, soprattutto in determinate circostanze. David Morales, In the Ghetto, ora Smiling People.

canta Forever Young.

0: Bellissima davvero, It Just Won't Do, è il disco di Team Deluxe 2004, bei tempi, sono passati tanti anni, ma va bene uguale, dai. Chiuso qua anche per oggi, un'ora è passata, i Ballatissimi tornano domani sempre alle 14 per un'altra ora di bella musica da ascoltare qui su Ritmo 80 con Sabino Pastore, che sono io, ciao ancora una volta, e con Davide Ferrarini, che dall'altra parte lì deve restare, perché le barriere vanno ovviamente rispettate, la casta è casta, sai. Ci risentiamo domani alle 14, non mancate, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.

0: era il disco di ora. R.E.M. Losing My Religion. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per la pulizia dei pavimenti scegli Rotomop a 19,90€ e per proteggere il bucato c'è il cattura colori Super 5 da 60 fogli a 2,79€. E se acquisti un kit Rotomop e un cattura colori hai un panno vetri in omaggio. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20€ il regalo alla pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.
1: Un panno vetri in omaggio. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20€ il regalo alla pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.

0: TikTok. It's My Life, un disco di allora con i suoni di ora.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario 16 nei negozi UniEuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
1: Datura Club 90s. Zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario 16 nei negozi UniEuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: Nel ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Tonton Club, Wordy Rapping God e Lucio Battisti, il mono locale.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? Tra infiniti paesaggi è la tua vera natura che senti affiorare, e più ti immergi in vie e sentieri sconosciuti, più ti ritrovi, perché la meta ideale è quella che ti fa raggiungere te stesso. Vieni a incontrarti in Toscana, rinascimento senza fine. visittoscani.com.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11:30. 1, 2, 3.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come...

0: blocco un ricordo. Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Amici di Ritmo 80, ciao a tutti, bentrovati. Come sempre, nuovo appuntamento con Ti sblocco un ricordo. Sono Tommy Venturini e vi riporto indietro nei mitici anni 70, 80 e 90. Il tempo di un disco e poi vi sblocco il primo ricordo di oggi.

Ve lo ricordate il Tamagotchi? Quell'animaletto che, nonostante i nostri sforzi e la nostra voglia di accudirlo, spesso moriva di fame o di stenti. Quasi tutti negli anni 90 abbiamo posseduto un Tamagotchi, questa console in miniatura a forma di uovo. Era un simulatore di vita. Lo scopo era infatti quello di prendersi cura di questo piccolo animaletto, non solo fornendogli il necessario per vivere, ma anche impartendogli la giusta educazione. E di bisogni ne aveva veramente tanti il nostro animaletto. Ogni tanto aveva bisogno di mangiare, di essere pulito e anche lavato, ma voleva anche giocare con noi e doveva assumere anche delle medicine in caso di malattia. A volte occorreva anche sgridarlo in caso di strani comportamenti. Tutti i bisogni che venivano ricordati dalla console con un suono, al quale dovevamo prontamente rispondere, altrimenti era la fine. Quante volte abbiamo lasciato da solo il nostro Tamagotchi a casa mentre magari eravamo a scuola e quando siamo tornati purtroppo era morto. Ma la cosa bella era che, superato il primo momento di dispiacere, bastava premere il tasto reset per poter ricominciare da capo con un nuovo compagno di avventura, da lasciar prontamente morire in solitudine il giorno dopo sul nostro comodino. Se la cosa può consolarvi, sappiate che non siete stati certo gli unici ad abbandonare a morte certa il vostro animaletto. Tra gli anni 90 e i 2000 sono stati venduti infatti più di 82 milioni di esemplari di Tamagotchi in tutto il mondo.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Tradimenti inaspettati, scappatelle con il personale di servizio, intrighi e crimini a non finire. Questi gli ingredienti di una delle serie più famose degli anni Ottanta, Dynasty. Raccontare la trama è impossibile, anche perché la serie vanta oltre 200 episodi, anzi la soap opera, perché ai tempi ancora non si chiamavano serie TV. A grandi linee, Dynasty racconta la storia di due famiglie ricche, i Carrington e i Colby, in eterna rivalità per questioni di affari.
2: Io l'ammazzo, quella carogna di Blake. Vuol coprirmi di ridicolo davanti a tutti.
3: Andiamo, non te la prendere, tanto non c'è niente da fare.
2: Da stasera starò su tutti i giornali del paese, capisci? Diranno peste e corna su...
1: In Dynasty poteva succedere veramente di tutto. Abbiamo visto un figlio che ricompariva dopo essere stato rapito da piccolo, un personaggio cambiare faccia dopo un'operazione chirurgica, anche perché era cambiato l'attore ma non si voleva far morire il personaggio. Abbiamo visto un figlio segreto, una donna che rubava l'identità ad un'altra, personaggi sparire improvvisamente. In questo caso successe perché un attore chiese un aumento e non gli fu dato, e poi un po' di azione. Non mancavano infatti gli incidenti aerei e tanti tentati omicidi. Insomma, a guardare Dynasty non ci si annoiava.
2: Hai sentito bene, Blake, sei finito. Questa volta hai perso tutto. E anche questa casa adesso è mia.
4: Questa casa? Maledetta Alexis, maledetta! Ma io ti ammazzo!
1: Una curiosità su Dynasty. La villa dove vive la famiglia Carrington è Villa Filoli e si trova a San Francisco. La villa è stata utilizzata anche per le riprese del film Il Paradiso Può Attendere con Warren Beatty. Dynasty ha avuto un grande successo, ma ha dovuto combattere con una concorrenza veramente molto forte in quel periodo. Ovviamente mi sto riferendo all'altra soap opera degli anni Ottanta, Dallas. Entrambe le soap opera, sia Dynasty che Dallas, sono state riproposte nel tempo in chiave moderna, ma non hanno avuto lo stesso successo degli anni Ottanta.
5: Ora basta, è chiaro, J.R.? Pamela è mia moglie e tu devi trattarla col dovuto rispetto.
6: Stammi a sentire, fratello.
5: Non ti starò a sentire! E poi basta con questa balla del fratellino, non vale più adesso.
6: Ah, no,
5: No, noi saremo sempre fratelli, J.R. Ma se tenti ancora di costringermi a scegliere, non credere che preferirei te o qualcuno della famiglia a mia moglie.
1: E voi a chi eravate più affezionati? A Dynasty o a Dallas? Siamo arrivati al termine anche per oggi di Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua, su Ritmo 80.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

0: Dal 1984, Depeche Mode, Master and Servant. Let's play Master and Servant. Let's play Master and Servant. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.
1: Sono le 18. In punto.

0: disco di ora. Sister Sledge, Lost in Music. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
0: Il sabato negli anni 80 era il giorno della libertà. Su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva. Tutti i giorni sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre forever young.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo Dash lavatrice 3 flaconi di 23 lavaggi a 12,99€. Le Dash Pods da 19 lavaggi sono a 5,99€. Le ammorbidenti Lenor da 42 lavaggi sono a 2,99€. E per un profumo avvolgente prova il profumatore in perle Lenor a 3,99€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1985, Kissing the Pink, One Step. Dal 1986, Jackie Graham, Breaking Away. Dal 1982, Simple Minds, New Gold Dream.
0: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 19 e un

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ray Parker Jr., Ghostbusters e Mattia Bazzar. Noi.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
4: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
3: Scoprire isole di silenzio.
5: E oasi di divertimento.
3: Scegliere ogni giorno tra ozio e sport.
4: Tuffarsi in infinite sfumature di blu.
3: E poi farsi abbracciare dalla sabbia.
4: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
6: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
7: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tale tag 0%.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Checo, you're ready?
5: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
6: Mastercheck.
5: Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance.
7: Parte un altro Mastercheck 90. Benvenuti, questo è il nostro modo di fare sound. Dall'altra parte c'è il mio amico fraterno. Arriva la prima Soul to Soul Back to Life dal 90, no, dall'89. Mastercheck 90. Welcome everybody.

0: era Just No Funk con Can We Live,
1: quella che faceva a un certo punto cosa mi guardi con quella faccia, cioè che poi non la vedo, cosa mi guardi con quella maschera, la maschera attonita, mi fa gli emoticon con la maschera led.
2: Va bene, dai.
1: Allora, Just No Funk, Can We Live, nel 95, disco che fra l'altro lancia il loro primo album dal titolo ambiguo Love in a Black Dimension, l'amore attraverso una dimensione importante nera, cosa facciamo? L'altalena, ecco perché faceva ecco perché poi Can We Live. Just No Funk, Can We Live, adesso arriva Bobby Slaglos con Keep Pushing, dal 96, lui al

0: Paul D con Found Love, yeah yeah yeah yeah yeah, Found Love, yeah. Yeah, yeah. Invece sappiate che i Double D, perché erano due D and D, quindi Double D. Come stai, D? Ma tutto a posto, D. Ma di qualcosa, dici tu. Invece Double D non hanno usato titoli ambigui, no, hanno chiamato semplicemente l'album Double D. Poi ad un certo punto sono arrivati, qualche anno dopo, gli Eiffel, li hanno copiati. Blue, Double D, Double D.
1: Cioè, usa la comparsimonia questa qua. Mi faccio lo schiaffo da solo.
0: A questo punto arriva In City con Big Fun, grande divertimento. Che poi qual è il Big Fun? È quello della Black Blame Mansion? Facciamo una roba circolare, eh?
1: Circolare no,
0: esatto, perché poi aia brucia. Vabbè, In City con Big Fun, Big Fun, right now. Non è, sì, no, quella è Good Fun.

0: D-Lazy con Hideaway dal 94. Questo è un disco che mi piace proporre per tutti quelli che sono un po' asmatici, un po' come lo sono stato io post-Covid, che avevo bisogno dell'inalatore, la roba veramente. Hai mai usato il puff?
1: Ho usato il puff.
0: A me faceva un effetto strano di Lazy quando lo ascoltavo. Non ho mai capito se mi inibisse, mi infastidisse o mi piacesse.
1: Devi capirlo adesso?
0: No. Mi limito a disannunciarla come ho appena fatto. Tutto questo mi è assolutamente utile per fare che cosa? Per annunciarvi quella cosa che taglia in due il nostro appuntamento.
1: Cazzo dici? Dopo di Lazy c'è Live Element, Be Free.
0: Live Element con Be Free dal 2001. Quindi adesso che faccio?
2: Papà.

0: ricordavo, la classica cosa che mi capita quando sto per sbagliare ma poi mi riprendo nel mentre di un potenziale errore che diventa un allungo, eh? Ormai mi conoscono i nostri ascoltatori, sanno. Infatti c'è qualcuno che magari sta dicendo quel pirla stava per sbagliare,
1: poi non quello a prescindere,
0: ma mi hanno chiamato pirla a prescindere, dici. Era Alex Parry con Doggy, era Alex Parry dall'Egitto con Don Allen. E a questo punto andiamo avanti col prossimo pezzo, con quella cosa che taglia a tagliare in due parti perfettamente uguali il nostro appuntamentone. Ci pensa a cosa? Quel pezzo che fondamentalmente è un che tecnicamente, praticamente è un rifacimento di qualcosa che ha evidentemente fatto parte del nostro passato, dei 90s o dei primi del 2000, che poi è stato, come dire, riproposto in chiave moderna. Cosa? Con chi? One More Time by Daft Punk, i mitici, quelli che hanno inventato la maschera, non quella cagata che c'hai addosso te, quella schifezza.
1: Ma se
0: sono sciolte, però tu con la tua mascherina, con i led che vanno e non vanno, ma se sono sciolte loro, sciolte tu e sei rimaste tu. Vabbè, arriva la riproposta di quelli che si sono sciolte, Daft Punk, Terry Lex con One More Time, eh?
1: Bellissimo.
0: Bella, bella.
2: Master Tech 90. Present.

0: è una versione EDM fatta male in quanto EDM, fatta anche male nel rigenerare i suoni dei Daft Punk. E se mi dici anche che è un pezzo ufficiale, me ne vado. Silenzio stampa, dai. Cioè, questo qua finirà dei soldi per questa cosa? Terry Rex? Terry Rex? Perché l'ha fatta da cane. Terry Rex. Lo chiameremo Rex perché l'ha fatta veramente da cane. Secondo me sono sciolte, ma si riuniscono per menarlo. È arrivato il momento, dopo questa prelibatezza sonora, di concederci una piccola pausa. Mi faccio una dose di vitamina D e torniamo tra non molto. State qua, state qua.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
2: Come back soon.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario, leggere

Masterchef 90 con Cecco Corbace e Dennis Jack. Come on!

0: la promo con Technotronic, con This Beat is Technotronic dal 90, che poi fondamentalmente è il pezzo d'esordio.
1: Leggi cazzo!
0: Terzo singolo dall'album di debutto, che anche in questo caso, in una esplosione assoluta di fantasia, è stato chiamato Technotronic, pur essendo Technotronic, This Beat is Technotronic.
2: Ti mette mani addosso perché ce ne dà, se ti piglio con una cinquina ti disintegro.
0: Adesso arriva Dr. Album con Singalluia, che poi è uno che ha sempre fatto finta di saper cantare. Se volete vedere quanto è stonato, andate su un live di quelli che fa in giro. Cioè, rappava bene, ma canto no.
3: Sulle mani.

0: now.
1: Che fa Fargetta featuring Sara?
2: Chi è Sara?
1: I Will Rise Again nel 2001, Fargetta e Sara su Masterchef 90. Abbiamo ascoltato, poi ha fatto un sacco di cagate dopo.
3: Poi sono Mario, Fargetta.
1: Vabbè, è la Fargetta che non ci farà mai fare una serata con lui featuring Sara con I Will Rise Again. E adesso arriva French Affair, la fai un scese, My Heart Goes Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom. E poi dopo come fai il ritornello? La di Dada. Perché sta puntata dentro fuori sopra sotto?

0: questo caso con Boom Boom Boom. Dopo My Heart Goes Boom abbiamo ascoltato gli Allman Brothers dal 95. Anche questo è estratto dal primo album degli Allman Brothers, che in questo caso si chiama One Polish, Two Biscuits and a Fish Sandwich.
1: Che faccio, traduco, eh? Ho capito, ma è ambiguissimo anche questo. Soprattutto sulla parte due biscotti e il sandwich di pesce, che in che senso, scusa, vabbè.
0: No, ma sempre fatto testi sobri loro, piuttosto, fra loro e 20 Fingers poi in un periodo. Nancy, vuoi commentare? Adesso arriva i Magic con il featuring di Nancy. Chi è Nancy?
2: Amica di Sara.
0: Cioè di fianco a casa di Sara c'è la Nancy. Vabbè, con Prepare Yourself dal 99 in Masterchef 90.

0: Dovreste vedere Dennis Jack a ballarla la roba, eh? Classico tamarro melodico, guardate che schifo d'uomo. Nylon Moon con Sky Plus Over the Sky, vai sulle nuvole, restaci anche per un paio d'anni. Dennis Jack dal 96, adesso arriva quella cosa che rappresenta unitamente al nostro Remix Today che ha tagliato in due il programma, quello spunto, quella voglia di proporvi creativamente il nostro modo di pensare 90s, e non solo, in un certo modo.
1: In che senso?
2: Io ti farei sentire quello che hai detto.
0: Quello spunto, quella voglia di proporvi creativamente il nostro modo di pensare 90s,
3: sì?
0: E non solo, in un certo modo. Dimmi cosa non sei capito. Sono stato un attimino aulico, come dire. No, aulico no. Vabbè, un po' vago, però il mio pubblico mi ama anche per questo. Ti ho zittito. Va bene, arriva il Mega Mashup of the Week. Va bene, vai.
4: Master Check 90. Present.

0: questo Mega Mashup by Dennis J. Vabbè, allora abbiamo ascoltato Dario G con Sunshine, W con We All Need Love, Safi Duo con Play the Life, The Bongo Song, una roba che vi metteva uno sciopone pazzesco, e poi Datura con Mantra, bellissima Datura, Cile e Stefano. Io li saluto come al solito con grandissimo affetto perché ne siamo fortemente innamorati. Era il Mega Mashup of the Week, è stato bellissimo ascoltarlo e quindi facciamo un grande applauso alla creatività di Dennis Jack. Va bene così? È andata anche questa puntata, grazie a tutti per essere stati così numerosi, per aver ascoltato come al solito un tocco di raffinatezza con tante nel mezzo. Come dimenticare il momento di trash assoluto, il remix today di questa puntata di Masterchef. Grazie a tutti, grazie a Dennis Jack per la preziosa parte tecnica mixata. Da Cecco è veramente tutto, dai miei occhiali che si stanno devastando anche, e l'appuntamento è per la prossima. Intanto poi torniamo come al solito, siamo immancabili. Come possono vivere senza di noi? Come possono?
1: Se si impegnano
0: cioè... Ciao a tutti, vi voglio bene, ciao ciao.
2: Masterchef 90 Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: We will be back.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Le creme corpo Nivea da 500 ml e da 400 ml pump sono a 5,49 euro. Le varianti Nivea Q10 rassodante e Repair and Care da 400 ml sono a 6,99 euro. E con due prodotti Nivea, di cui una crema corpo, in omaggio le salviettine intime. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? Tra infiniti paesaggi è la tua vera natura che senti affiorare, e più ti immergi in vie e sentieri sconosciuti, più ti ritrovi, perché la meta ideale è quella che ti fa raggiungere te stesso. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 3.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night.

0: Saturday Night, il mixato più lungo d'Italia, guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house. Ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20, su Ritmi Mai Sentiti.

0: Git. Apri Ritmo 80.
1: Subito, Michael.
2: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
3: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
2: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
3: Ci puoi giurare.
4: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console, Daniele.

Sense.